Vide le luci in mezzo al mare, penso alle luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce anche l'amore.

presenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare.

ti volti e vedi la tua vita sci ad un'elità. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice e ricomincia.